0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu. Per me Parigi sei tu quando

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Amo gli italiani. Così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24. Musica italiana e straniera a senso alternato. Con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.
2: La musica più bella suona solo su

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedo l'ora di sentire la palla.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Siamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto, e io quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci.

per cercare di capire. Il finto inverno mi sto quasi per non solo cercare di capire, se poi alla fine mi sta

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza.

te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via.

0: This is Steam Power.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta

0: Fatti un altro pensiero, fatti calò. Tan fresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.
1: Ascolta Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna. Divertimento.

grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Portello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desimparados. Abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi, ma veramente...

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fretta come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

ciao Angelo Baffo, ciao Fanice, ciao The Crow, ciao Paola, ciao Ciro.

Next Music. Buonasera a tutti. Let's go. A dla ciebie, kochanie buziaczki, Marika, buonasera. Welcome.

saluto i miei titolari Shakira e Micione, saluto Melody, Dat, Elka, Hulk, DJ Bello, Samuel, Firlotto, Whiskey,

0: Saluto Cyberman, Ciro Becchino. Saluto Paola, Felix, Elisette, Tecro, Fenice, Janet. Saluto Marika, Kevin, ciao Kevin. Saluto DJ Daniele, saluto Sole e Luna, saluto Tony Jeep.
1: Poi giuro che ti porto via da zero. Uno, pronti, due, respira.
0: Saluto la mia amica Maria che mi sta ascoltando dall'esterno. Grazie Maria, grazie della buona diretta. E a voi vi dico buona musica. Saluto tutte le persone che ascoltano da tutti i dispositivi, da Facebook, da TuneIn, da Alexa, da tutto, tutto, tutto. Grazie a tutti e buona domenica.

Avvocato Giuseppe Citti. Adesso arriva Sal da Vinci per sempre.

la dedico a Kevin. Kevin, prima di scrivere, fa arrivare l'aria al cervello. Mi sa che il sole ti fa male, Alberto Telli, come un homo sinublef, senza coppesa.

0: Come on! Okay, what are you gonna do here now?
1: Matt McCarden!
0: You know, we go!
2: È partita la mia sigla finale, è sbagliato, arriva questo, la dedica Micione a tutti voi.
3: Là dove finisce il fiume, comincia il film, la storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei.
2: DJ Grazia, saluto DJ Grazia.
3: Lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a pila. Il capo indiano che si chiamava Mo vengo anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro severo ma imparziale dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.

io lo chiamo Giuseppe Citi, non lo chiamo buono. Adesso arriva il pranzo, sta con la foglia di bambù, tutta per te, Maria.

là. Poi quando mi guardo a ridere, troppo bello so che succio blu. Tu mai potessi immaginare qual è stata quella cosa che mi ha fatto innamorare.

mia ultima song, il Fred De Palma, adios, la dedico a tutti voi in chattina e anche alle persone che ascoltano all'esterno. Dopo arriva la sigla finale, tutta per voi.

La mia diretta è giunta al termine, io passeremo a salutare i miei titolari, Shakira e Micione, e saluto Melody, Daz, Elka, Hulk, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Franci, Samuel, Pirlotto.

Ciro Becchino, Paola, Felix, Lisei, Te Crop. Saluto Fenice, Janet, Marika, Kevin, Azzurra, Tufling, Tony, Jeep. Saluto Axel che è entrato in questo momento e ringrazio Maria che mi ha ascoltato dall'esterno. Saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna. Grazie a chi mi ha ascoltato, un grazie va anche a voi. Noi ci sentiamo domenica alle ore 19 con la mia diretta. Adesso prenderà con sé DJ Giuseppe Citti.

Grazie, grazie, buon proseguimento con Giuseppe CT. Buona diretta Giuseppe, la console è tutta tua. Ciao belli, a domenica!

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Baby per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: le sue musiche. In console, Giuseppe DJ.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con le piccole ore ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Bambina Mia.

0: voglio tornare.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima song delle Piccole Ore, noi passiamo con la bravissima Rosanna Ballisteri. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, U camionista.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Rosanna Ballisteri, noi passiamo con i The Rogers, ci andiamo ad ascoltare la loro Guarda.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei The Rogers, noi passiamo con un'altra bellissima song con Rita Pavone. Ci andiamo ad ascoltare Il ballo del mattone.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Rita Pavone, noi passiamo con il compianto Little Tony, ci andiamo ad ascoltare Un uomo piange solo per amore.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Little Tony, noi passiamo con un'altra bellissima song con Remo Germani. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Baci. E queste sono tutte song che sono uscite qualche mesetto fa, sono nuove di zecca.

0: dire più di no.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Remo Germani, noi passiamo con il prossimo brano. Con Guido Renzi ci andiamo ad ascoltare la sua Amica Mia.

Questa bellissima song di Guido Renzi, noi passiamo con un'altra bellissima song di Rosanna Ballisteri, la sua bellissima song Quando Viru Attia.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Rosanna Ballisteri, noi passiamo con il bravissimo Salvatore Adamo. Ci andiamo ad ascoltare la sua Amo.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Salvatore Adamo, noi passiamo con il prossimo brano con i Pooh e andiamo ad ascoltare la loro bellissima song. È bello riaverti.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano, con i Santo California, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Un Angelo.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Claudio da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Santo California, noi passiamo con la bravissima Lara Fabian. Ci andiamo ad ascoltare la sua Adagio.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Lara Fabian, noi passiamo con il prossimo brano, con il compianto Pino Mango, ci andiamo ad ascoltare la sua Bella d'estate.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song del bravissimo e compianto Pino Mango, noi passiamo con il prossimo brano con Toto Cutugno, ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorata. E diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Rita e Andrea da DJ Giuseppe, che vi augura un buon ascolto e un grazie per la vostra buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Toto Cutugno, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Teppisti dei Sogni ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Tu, amore mio.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Teppisti dei Sogni, noi passiamo con il prossimo brano con Umberto Tozzi. Ci andiamo ad ascoltare la sua Tu.

saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. E che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

0: Musica per voi. Un programma esclusivo di DJ Shakira.
1: Buona domenica sera a tutti. E vi do benvenuto su Radio Sole Luna. Un grazie a Giuseppe per la sua bella musica. E stasera hai dato il meglio di te. Bravo. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Daras e Baby. Iniziamo come sempre i saluti. Un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a Tony, Axel, a Dumbling, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Dottor VJ Step, a Marika, a Fati Zero, a Fenice, a Tecrove e a Claudio. All'amica Alice, a Felix, i Bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. Un saluto alla Paola, a Ciro il Becchino, alla Maria, a Franci, Andrea e Rita. DJ Bello, DJ Maurizio, Giuseppe Citti, a Bobby, a Hulk, Elka, Daras e a lui, a Micione. E l'amor come un condor volerà. Un grazie a tutti per la buona diretta, come sempre un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento con Shaki fino alle ore 22 e poi arriverà Micione. E questa sera ho una richiesta del signor Papero. Un caso più unico che raro,

si balicchia un po', ragazzi, all'inizio la mia diretta è sempre così, poi si va un po' sulla musica italiana. Vabbè, un vecchio brano, un vecchio tormentone, Enrique Iglesias, El Perdón, in collaborazione con Nicky James.

Un altro tormentone, Allegro Ventigo, Don Balan. Forza ragazzi, si balla. E poi abbiamo la richiesta del signor

Giovanna, grazie Maria. Mi dimenticavo di Giovanna, poverina. Allora, per quanto riguarda il prossimo brano, è una richiesta del signor Maurizio, il primo papero. È un brano che lui ascoltava quando andava a ballare, no? Secoli, secoli fa. Quando ancora aveva tutti i capelli. Poi col passare dei giorni, dei mesi, degli anni, vabbè, ha conosciuto me. E piano piano gli sono caduti tutti

0: Rigo, mi canto mai innamorito, se già erai.
1: Allora sei pronto, Mau? Sei pronto?

0: Questa è la tua richiesta. Su Sono Milano e Radio.
1: Eccola qua. Last night DJ Savage, My Life. Per te, Maurizio, questa è la tua richiesta.

Ma io mi immagino quando andavo a ballare quel signore lì. Tutti i cappelli che svolazzavano.

0: spazio richiesta.
1: E abbiamo un'altra richiesta, questa volta da DJ Grazia, al mio paese, Serena Brancale. Per te, Grazia.

Paese. Questa è una cover, Goodbye, My Love Goodbye, per tutta la chat.

per tutte le nostre moderatrici e moderatori di Radio Sole e Luna. Faccio un brano per te, Micione.

0: Music. Paolo Meneguzzi, Nate James. Questa per te, Micione.
1: Non passa mai lontano da te, la vita non è.
0: Vado a recuperare Vasco.

0: Il blues dalla chitarra sola. Pasco Rossi. Voi non lo sapete, però io lo conosco personalmente, Lucifer. Questo brano non, manco me lo ricordo comunque.
1: Un fantastico blues da una chitarra sola. È una musica che per lo più
0: Vai Lucifer, tutta per te.
1: sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.
0: Oh yes, la conosci Lucifero?
1: Fantastico, mio sveglio giù.

potevi dirmelo, caro Lucifero. Se non mi dai il titolo, io come faccio a sapere che brano vuoi?

po' di dolcezza per tutti i nostri birilli blu. Come si fa? E loro sono i Pooh.

Hai ragione. Hai ragione, Paolo. Mio figlio è andato a vedere Vasco Rossi. Si sono tolte tutti il reggiseno.

La buonanotte a Maurizio il Papero, che domani rientra al lavoro. Va a lavorare, va a guadagnare la pagnotta, Maurizio. E se vuoi fare una diretta, fammelo sapere.

0: a Maria.
1: Io sono
0: affatti
1: di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di...
0: un pochino anche a me, dai, che in fondo sono un po' pazza anch'io. A Rita.

0: Io lo trovo un brano meraviglioso. Adriano Celentano, facciamo finta che sia vero. Io tante volte faccio finta che è vero, però fondo in fondo non ci credo. Buonasera Perlita.
1: Facciamo finta che sia vero quello che vi dico.
0: Per la Rosa, sicuramente per lei.

0: Russell Knight io la voglio dedicare a tutte le mamme. Il volo, mamma. Bella parola, mamma. Per Maria, per Rita, per Rosa, per me.
1: Ma sono tanto felice.
0: Per Bobby, per Perlita.

0: Spazio richiesta.
1: Permesso, signora.
2: Una richiesta di Tony Gilf. Permesso, signora. Buon ascolto, Tony.
1: Sono io che non riesco a smettere.

0: tuo nome e inventane uno. Stanotte non serve la verità. Lascia cadere ogni paura, che tanto domani
1: non... Grazie Maria.
0: Uno sguardo, un passo, un battito in più. E tutto si...
1: Ore 22.
0: Non fermarti più, permesso.
1: Micione DJ.

0: richiesta.
1: Franco Battiato, lui sa che a me piace. Notte Maria. E ti vengo a cercare. Grazie Micio.

0: mamma mia, o nonno è a bagnomaria. Andrea, dai, è per te, gioia, dai.
1: È mese d'agosto, c'è solo che...
0: Poi ci sarà come ultimo brano il grande

0: di Peppe.
1: E Grazia la dedica al nonno suo, brava Grazia.
0: Abbiamo sapone.
1: Però il nonno tuo è un po' più giovane, dai. Eccola qua. Questo è il mio ultimo brano, ti cederò un paio di minuti, micione. Renato Zero, Mi ameresti. Anche se è un po' lunghina, ce l'ascoltiamo, sì, il tempo c'è.
2: Anche al buio mi ameresti, con che slancio e che passione

0: Sembra facile lanciarsi, ma non è sempre così. Con i giorni che ti inseguono e ti inchioderanno.
1: Prego, fate.
0: Le promesse sono le stesse.
1: Comunque per tutti, eh.

e fatela condividere con me. Grazie Patti. Fallo prima di occhiare. Comunque noi ci sentiamo ancora domani alle ore 20. Mi arrangerò, promesso. Chi ha piacere di ascoltarmi, io sono qua.

andate via, perché adesso arriva lui con la sua simpatia e la sua bella musica. Piccione.

0: potresti non provarci, perderesti da una vita.
1: Beh, domani sera che c'è? Piccione, Grazia.
0: Noi non siamo tutti uguali.
1: La Franci, io, Carla e Claudio, Rita e penso anche Charlie.

E un saluto, un abbraccio da Shaki. Passo la console, vabbè, in buonissime mani, la passo a Micione. Buona diretta Mario, e come sempre lo dico, divertiti.

0: Vediamo se... 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone! Ciao ragazzi, buonasera a tutti, DJ Micione senza Grazia. Senza la nostra DJ Grazia. Vabbè, domani, dai! Abbiamo cominciato alla grande, ragazzi, Children e Voyage. Grazie, grazie per la buona diretta, grazie a tutti ragazzi, ringraziamo prima ore 18, ho fatto live Daras, 19 Baby, 20 Giuseppe CT, 21 Shaki, 22 Micio, strano vero? Ragazzi, fa caldo da voi, qui se more!
1: Andiamo!
0: Non vi perdete la puntata domani ore 18, vediamo se si presenta puntuale la Grazia, DJ Micione e DJ Grazia. Ma di brutto, brutto, dottor.

saremo qui in compagnia di Biccio fino alle ore 23, forse più, dipende. Diamolo, buonasera Ghetto, ciao Ghetto. Grazie per l'ita, grazie a tutti. Stiamo trovando la fidanzata, il nostro mitico Michele Hulk ha detto no, già sto troppo incasinato.

La comparsita. Ciao, ciao, Landi.

Siamo tornati a Kaoma, sempre lei che abbiamo ascoltato Lambada, adesso canta Donna con te, ve la ricordate?

sa che voglio dedicare una canzone a cui dedicavo tanti anni fa e poi non l'abbiamo ascoltata più, però è molto bella. Questa canzone c'ha almeno 20 anni, però è bella.

0: la cantava Anna Oxa, vi ricordate? Questa è la versione di Kaoma. Se la ricorda Sciacchi? Lui è Prince Royce con Corazon Sin Cara, Sciacchi.
1: Ma me contaron que te compleaste tu imagen.
0: E queste sono le belle baciate.

0: Ah, c'è la mamma.
1: Come on.
0: Ciao Deborah, ciao Deborah.
2: Buonasera.

0: Vuole ascoltare qualcosa, Deborah? Ciao, De! Cogli la prima mela, come Adamo ed Eva.
1: Bella che così fiera vai, non lo rimpiangi.
0: Questa sicuramente piace a Fatti Zero, eh.

0: Andiamo avanti, ragazzi. Francesco De Gregori con Viva l'Italia sempre.
1: Viva l'Italia liberata,

0: Beh, piccolina, piccolina Giada.
1: L'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali.
0: Riusciamo a fare trade con l'account di Deborah.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Grande Franco Battiato, bandiera bianca, bellissima. Qui avevo 20 anni.

Sentite un po' chi arriva. Ciao Deborah, ciao, alla prossima, buonanotte. Grazie, grazie Tony per lo sfondo bellissimo.

tutti a cavallo, vamos! La pistola! Sempre lo stesso fischio di Micione, ma non solo io, eh! Perché vedo che fischietta male.

0: Lui è Biagio Antonacci, mitico. Buongiorno bell'anima per tutti voi.
1: Musica.
2: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Poi dopo c'è un brano per Grazia, però non sempre la stessa, sono sempre gli 883.
1: Buongiorno bella. Tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

che ha schiacciato la coda, bicio. È stata Giada?

sapevi, grazie, che Shaki ha un coniglio? Ha detto che poi ce lo dobbiamo mangiare. E c'ha, che ne so, 2 o 3 anni. Comunque è cresciuto abbastanza. Poi lo facciamo ripieno, grazie. Allora, ho scelto, hanno ucciso l'uovo ragno, il più famoso degli 883 Pezzali.

0: non si sa neanche perché.
1: Forse quelli della mala, forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Sicuramente qualche industria di caffè è stato, eh.
1: Sgarro

0: Armi già grande. Quanta gente ho incontrato io.
1: Questa piace a Perlita, ne sono certo. Molto famoso Eros in Spagna, come la Pausini. Una

0: anche per te. Questa Shaki per Micio, lui si chiama Lucio Battisti. E Grazia non ha potuto conoscere perché purtroppo è venuta a mancare 27 anni fa o forse 28.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti

0: Oh yeah!
1: Ma ridevano, si spanciavano, già sapevano.
0: Piace a Rita, però a tutti, dai.
1: Presto anche noi diventati come loro.
0: Diventato vecchiarello, Adriano.

una bella canzone di Cristina D'Avena. Le canzoni di cartoni animati non mancano qui, Kiss Me Licia. Questa è una versione remix.

Qualche volta la Sciacchi fa pure una serata dedicata ai bambini. Tre canzoni dello Zecchino d'Oro e quelle di Cristina D'Avena. Quando sarà poi t'avvisa, eh? Hasta mañana, Perlita! Buenas tardes! Buenas noches!

0: ci vuole un fiore. È arrivato il pullman di Radio Sole Luna per l'Ita. Buenas noches.
1: Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa.
0: Beh, questa non l'ha cantata a scuola, almeno prima la sigla, almeno ci vuole un fiore.

0: Macarena.
1: Eccola qua la Macarena. Questa la ballavamo con Deborah di Avidiana. Con la nonna. E Grandia non c'era? Si ballava la Macarena.

Questa è una salsa Despacito, versione appunto salsa. Yeah.

vabbè, dai, ho sbagliato pulsante, fa niente, dai, eravamo stanchi di Despacito, è arrivata Laura Pausini con Non c'è, dove è andata?

Poi quando torneranno i DJ tipo Fabius, Charlie sicuramente ci sta domani, possiamo fare anche fino a notte, magari anche la strega, abbiamo DJ strega bravina, bravissima, che mette le canzoni di Topo Gigio.

Ecco qua l'ultimo brano della mia live, ragazzi. Arriva Emma Marrone con Amami. Lei è pugliese, doc.

Vediamo un po', saluto, la grazia già andata, tutti coloro che mi hanno ascoltato, poi Tony, Axel, Roberto, Walking Dumpling, Azzurra Rottweiler, Carlotta, Marica, Fenice, Crow, Claudio, Alizé, Felix, la flotta di bot, Whisky per Lotto, Samuel, Rita non è un bot, Bello, Bello di l'altro bot, ecco qua. Dina Sciacchi e Paola e Becca Morto e Micione. Anche le stelle le tengo fra le mani. Grazie, grazie ragazzi. Prossimo mio appuntamento domani ore 18 con Grazia. Questo cielo che ci illumina. Bravi tutti i DJ che hanno fatto radio stasera qui su Radio Sole e Luna, grazie a tutti. Un abbraccio a tutti ragazzi, ci sentiamo domani perché è già tardi, 23:13, quasi 14.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

sia signor tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaggio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Mi piacciono i panini maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grapp indosso magliette e robe di camp, e sotto i pantaloni metto sole e make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip, e faccio vinto tutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo sparatrappa, perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe, e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip, e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa.

0: Mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, con bassa elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato dei figli ma si chiama Filippo, io guardo a mia settimana.

Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, cioè abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio compra i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip. Mi piace nel giornale che ne firma una coppa con tutte i sapore sulla mente con clip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un top con tavolino e pip. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip. Mia moglie invece ha da scendere la coppa perché sono che 3 mesi che non bava zip e si è frustrata la spesa, lo pesano troppo o trova qualche strunzo che ci porta in coppa.